Russen und die Zillatza Kakadi. Sei Mahaim Yaradi. Sei Mahaim Yaradi. Zim Pudistie. Mahatati Lazuladi. Sei Mahaim Yaradi. Sei Mahaim Yaradi.